ξέρουν, πάρε για ξέρουν. C'è cambia vecchiano una cosimra in cuore, un scranchi giusto a crabbezza crecarù, e se gli gene psidesmui budulinku.